bellezzo che ha nel nascoso non la degnerebbe di guardare. Se sapesse come peccatrice, vedo